0: Barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle,
1: quella parrucca,
0: presto la barba,
2: quella sanguigna.